puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Le guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

sparire quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Bassi, 1, 2, 3, pro microfono. Bassi, 1, 2, 3, pro microfono. Perché il microfono è troppo alto? Perché è troppo alto il microfono? Adesso va bene, dai. Fra poco saremo in diretta, fra poco.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Ma stamattina non c'è, non ho avuto il tempo effettivamente di fare nient'altro che non mettere a posto la radio, e perciò non ho avuto altro tempo, ma lo ritorneremo domani mattina nei tempi normali, diciamo così. Adesso ascoltiamoci un po' di musica. Non ci sarà il Mezzosat con Roberto Valeriani, anche il calendario e così via, ma ci sarà buona musica del mattino con voi, naturalmente. Visto e considerato che Roberto Valeriani non c'è, magari possiamo ascoltare una sua canzone come prima canzone. Ma sì, sentiamo la sua prima canzone. Nothing of that on radio.stereo. Dorothy, siamo di nuovo con voi, anche se a metà, diciamo,

parte naturalmente anche a Katusha Lloyd con Side by Side. We are still side by side, don't you know that? Siamo vicini. Adesso finalmente siamo vicini. Ma sì, dai, andiamo avanti con una canzone dedicata a tutti quelli che si amano. Ricordati di me, mi raccomando. È un'intervista meravigliosa da parte di Roberta Valeriani a questo cantante. Che come si chiama questo cantante? Dai, su, dai, sì, Fortis, Alberto Fortis.

0: mi sono ricordato
1: siamo gli anche
0: di questa canzone
1: con basse aspettative
0: dei Negrita, molto
1: che
0: bella.
1: Hanno conati di bile
0: in questa, questa mattinata tutta dedicata alla musica, anche musica italiana naturalmente. Il mattino di Radio Punto Stereo da Rai.

0: Radio Mogadiscio adesso. Wow, Radio Mogadiscio. Ma che ore sono?
1: Sotto il sole dei serpenti.
0: Sono le 10:17 minuti primi. Riesco a leggere perché ho dovuto spostare lo screen, l'ho dovuto spostare in basso. Vedremo di mettere a posto tutte le cose.

Basta, dai, e basta. sì, lo so, l'importante è venire, diceva la canzone. E noi siamo venuti, siamo ritornati a voi.

con grande musica. Abbiamo adesso Damiano, no Damiano, come si chiama? Ah, Daniele Rizzo, non riesco a vedere.

Tutto il sole conte, ma chiama, se chiama, lei chiama, e difatti ha chiamato anche il nostro Roberto Leriani. Allora siamo in diretta? Ma sì, ma te l'ho detto che siamo in diretta, no? Non te l'ho detto? Ma certo, wrong on you, che non mi stai ascoltando, non mi sta ascoltando, non so, Roberto Leriani, mentre invece non vedo tutti gli altri che mi stanno ascoltando. Wrong on You, dedicated entirely to the lake, this very number.

Bravissimi. Poi dedicata al mio lago di Garda, questa canzone è veramente super bravi, super bravi naturalmente. È una bella mattinata di sole almeno qui sul lago di Garda. E voi dove siete? Dove siete voi? In Australia dove siete? Eccoci qua allora con un gruppo tutto dedicato all'Australia. Questo White Plains, My Baby.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dot.it.
1: Non c'è stata oggi Roberta Valeriani, ma ci sarà domani, domani. Tomorrow she will be together with us. Roberta Valeriani, she will be together. And now, Taylor Swift, my God, The Faith.

Ma che bello così, ma che voce, Taylor Swift io l'ho sempre amata, l'ho sempre sognata, di notte no, perché è meglio non sognarla di notte Taylor Swift, perché ti vengono delle brutte idee, delle brutte idee ti vengono, bellissima questa canzone, bellissima, oh my God, very deep in my soul, here we go.

ma non lamentatevi, per favore, non lamentatevi che vi ho portato a Bangkok Now con il mio amico Murray Head su Radio.0 Dorenti, una bella mattinata di sole qui sul lago di Garda. Ci stiamo divertendo un sacco e, come diceva mia nonna, anche una sporta. Un sacco una sporta adesso con questa nuova canzone veramente molto molto conosciuta e soprattutto molto ascoltata in radio e nel mondo, in all the world. Here we go with Bruno Mars, I Just Might.

just might. I might be. I just might. Bene, abbiamo adesso il nostro caro amico Shaggin Stevens with Give Me Your Heart Tonight. E poi Katusha Lewis con voi. Quando c'era il Festival Bar, noi ci risentiamo oggi pomeriggio, this afternoon at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla quinta ed attesissima puntata di Quando C'era Festival Bar. Si inizia quest'oggi dal gruppo musicale pop-funk inglese The 11 in a Box, che sfornano una vera e propria hit in Europa con un titolo che prende lo stesso nome del gruppo, Festival Bar 1987.

Dal trentesimo album in studio dell'artista britannico Elton John, Sleeping with the Past, ci siamo estratti il singolo Club at the End of the Street, che raggiunge la top 20 statunitense nell'estate del 1990 e numero 1 in Danimarca, ancora oggi vista come uno dei principali successi danesi di Elton John, Festival Bar edizione 1990.

Un brano che non ha bisogno di presentazioni dal titolo Mare Mare, con protagonista il cantautore bolognese Luca Carboni, che si presentò al Festival Bar del 1992 uscendone vincitore assoluto.

Nel 1996 Eros Ramazzotti riceve il premio come migliore canzone, più bella cosa e migliore album dove c'è musica. Ci ascoltiamo Più bella cosa, dedicata a Michelle Hunziker, ai tempi fidanzata del cantante.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle canzoni più belle dell'estate al Festival Bar del 1998 è stata sicuramente Torn di Natalie Imbruglia, un successo internazionale, originariamente cantata dal gruppo rock americano degli Edna Swap.

Apriamo il filone dance con la cantante italiana Alexia, una voce versatile passata dagli anni 90 al 2000, dal filone eurodance a quello pop and soul. 6 milioni di dischi venduti nella sua carriera e la partecipazione a ben 9 edizioni del Festival Bar. Ci ascoltiamo, ti amo, Festival Bar 2000.

Anche la musica latina arriva al Festival Bar nel 2005 con l'artista reggaeton Daddy Yankee e il suo successo internazionale Gasolina.

Finisce qui la quinta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mediterraneo Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei albums, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

the incredible web radio station. Music from the past. Music

All These Bad Goodies, anche oggi con Fausto, Ernesto Zanetti con voi, con grande musica del passato, anni 60, 70, 80 e basta, e basta, qualcosa di anni 90 no, ma c'è un nostro DJ che si chiama DJ Vale, che lui è bravissimo a fare anni 90, non voglio fare altro. Brand Ferry, iniziamo il nostro appuntamento con Slave to Love.

Just Left to Love. Ah, sono salvo per miracolo, naturalmente sono qui, salvo per miracolo. Ma dai, che adesso andiamo avanti con la grande musica anni 80 con il grande boss Bruce Springsteen, Walking in Memphis.

Memphis, just in the middle of the pouring rain. Oh my God, it's not pouring the rain right now, ma Bryan Adams sta arrivando adesso, anche perché l'estate 69 è l'estate, un'estate meravigliosa, l'estate 69, dove ero io? Ero militare, roba del genere. Summer of 69, Bryan.

Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Viaggiando, vi serve un taxi? 3570 viaggia sempre con voi.

Looking out my back door, Creedence Clearwater Revival, and we're really revival. Anni 80 adesso, dopo i primissimi anni 70, adesso andiamo con anni 80 con i Foreigner. I want to know what love is, voglio sapere cos'è l'amore, e te lo spiego io.

voglio sapere cos'è l'amore e quanto costa soprattutto l'amore. Ci sono varie tariffe, non lo so. Dipende anche da che tipo di notte e da che tipo di strada. I want to know what love is, the foreigner. Gli stranieri che arrivano qua, tantissimi, soprattutto in questo periodo qui sul lago di Garda, tantissimi. Oggi è così, insomma, oggi è così, speriamo che sia ancora meglio, vi suggerito che i nostri ristoranti, bar e così via, vivono hotel, soprattutto hotel, vivono di questo. Genesis, follow you and follow me and come to Lake Garda.

the Genesis. Follow you and follow me. Mi ricordo una cosa, quando l'ultima volta sono andato appunto in aereo, c'era uno davanti che diceva follow me. Come follow me? Ah, era un trattore. Follow me. Ah, adesso rimaniamo negli anni 70, primissimi anni 80, con questo cantautore americano che si chiama Jackson Browne con Doctor My Eyes.

Viaggiare coast to coast con questo tipo di musica è veramente meraviglioso. Jackson Browne, grandissimo. Wee, Doctor My Eyes. My Eyes. A proposito di cantautori americani, lui è James Taylor. Lui sì. Aveva inciso questa canzone dedicata a una sua nipote, la prima nipote. Si chiamava appunto Baby James, Sweet Baby James, James Taylor. Tra l'altro l'aveva messa a posto, diciamo così, i primi accordi, sul treno mentre andava appunto a vedere per la prima volta Sweet Baby James.

grande cantautore americano. Adesso andiamo un po' più su, al nord del... dove troviamo? Cosa? Il Canada, troviamo il Canada. Proprio lì al nord troviamo il Canada e un cantautore canadese, Neil Young, Like a Hurricane.

eccoci qua, siamo in diretta su Radio.0 Dona IT. E vogliamo iniziare subito, belli veloci, ma sì, dai, con qualche brano nuovissimo che ci ha mandato il nostro super DJ MSM. Eccolo qua, Dana Baranga, che ha vinto l'Eurofestival Afro Remix, dedicated entirely to James Cruz from New York.

magnifico, veramente magnifico questa canzone stupenda degli anni 80 del nostro caro amico, come si chiama? Gazebo from Rome, da Roma naturalmente. Gazebo era dedicata a Vale Longoni di Milano e Gabri Palermo di Lucca. Tanti auguri di buon compleanno a te. Abbiamo adesso Federico Vezzoni di Brescia, tanti auguri di buon compleanno di nuovo anche a te. E abbiamo una canzone nuova, nuovissima, del nostro super DJ

Oh, è andata nello spam, ma vogliamo fare uno spam? She's a lady and she's a beautiful lady too. Tom Jones, c'è una mosca, se la becco la mangio veramente. Per Guglielmo Buizza di Adi.

All These Bad Goodies, anche oggi con Fausser Nessa Zanetti, con voi, con grande musica del passato, anni 60, 70, 80. E basta, e basta, qualcosa di anni 90, no, ma c'è un nostro DJ che si chiama DJ Vale, che lui è bravissimo a fare anni 90, non voglio fare altro. Brian Ferry, iniziamo il nostro appuntamento con Slave to Love.

As Left to Love. Ah, sono salvo per miracolo, naturalmente sono qui, salvo per miracolo. Ma dai, che adesso andiamo avanti con la grande musica anni 80 con il grande boss Bruce Springsteen, Walking in Memphis.

Just walking in Memphis, just in the middle of the pouring rain. Oh my God, it's not pouring the rain right now, ma Bryan Adams sta arrivando adesso, anche perché l'estate 69 è stata un'estate meravigliosa. L'estate 69, dove ero io? Ero militare, roba del genere. Summer of 69, Bryan.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Viaggiando, vi serve un taxi? 3570 viaggia sempre con voi.

Looking at my back door, Creedence Clearwater Revival, and we're really revival. Anni 80 adesso, dopo i primissimi anni 70, adesso andiamo con anni 80 con i Foreigner. I want to know what love is, voglio sapere cos'è l'amore, e te lo spiego io.

sapere cos'è l'amore e quanto costa soprattutto l'amore, ci sono varie tariffe, non lo so. Dipende anche da che tipo di notte e da che tipo di strada. I want to know what love is, the foreigner. Gli stranieri che arrivano qua, tantissimi, soprattutto in questo periodo qui sul lago di Garda, tantissimi. Oggi è così, insomma, oggi è così, speriamo che sia ancora meglio, visto considerato che i nostri ristoranti, bar e così via, vivono hotel, soprattutto hotel, vivono di questo. Genesis, follow you and follow me and come to Lake Garda.

the Genesis. Follow you and follow me. I mean, mi ricordo una cosa, quando l'ultima volta sono andato appunto in aereo c'era uno davanti che diceva follow me. Come follow me? Ah, era un trattore. Follow me. Ah, adesso rimaniamo negli anni 70, primissimi anni 80, con questo cantautore americano che si chiama Jackson Browne con Doctor My Eyes.

proprio vero, eh? Viaggiare coast to coast con questo tipo di musica è veramente meraviglioso. Jackson Browne, grandissimo. Wee, Doctor My Eyes. My Eyes. A proposito di cantautori americani, lui è James Taylor. Lui sì. Aveva inciso questa canzone dedicata a una sua nipote, la prima nipote. Si chiamava appunto Baby James. Sweet Baby James, James Taylor. Tra l'altro l'aveva messa a posto, diciamo così, i primi accordi, sul treno, mentre andava appunto a vedere per la prima volta Sweet Baby James.

The underground.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Mr. DJ. Set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

DJ MSM in the mix.

DJ MSM in the mix on radio.stereo.it from Bulgaria.

DJ MSM in the mix. On radio.stereo.

DJ MSM in the mix. On Radio.Stereo, Dora IT from Bulgaria.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

something about house music. The house music is free.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.